cose intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te. Ti racconto un po' di me.

Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi. Zanga Vivi. Yeah. Zanga Vivi.